Ia e ma o wina a winga la le leina o le uso o mafuta mai nei. Se la wale su lima e na mali liu le mafu e taluai kala istete nei. Ae le ai masifa amatalanga tele to e manino o le nei lava fa lave lave. Ia le pese nei mo oe o lo fa fonga fonga ma mau mai lo tatou. Paul Kalamine.

Okay, malo, siva, siva, mime falfa malostino, fa fie fietato, watato ya joy asso, o fea mangaluing at a map way, my feeling way. Ma olelama, fale olo fine, fale tele, olo fine to tunnel malo, tele neo America, a pay on a valo, ia mail to spa, ia America. Ole fale la, fai mai, na ole ofo engineers ne ole la langi. Wa fai ye mata matanga, atua matangata mata mata. Ile tu ai nga fale tele. Olo fau nei te tono Amerika. Ole tala fai mai, mua mua e leo se skyscraper. Lua, it's not a stadium. A ole factory. Ia usi fafonga le pese, ona e fafonga le oailale fau al nei fale. Usi la fafonga le pese, ona e fafonga mai le fisini. Oaila ufai al nei fale tele i Amerika.